chine dina me ho se ni awote e fri me resantini ne me ya ho se fo di obiare ha moda e di onia wuti me me pese ne kachira o se enye wo na nyame de wo e be sha se nyame onu ha moda o ma wo nye enkrofo nyo

Bem, bem, sani, premi, mo. Ah, enyumi, yami, de. Medi, free, ni, mi, fie, pan, so.